alle nostre comunità. In particolare la bagna taoba, che personalmente apprezzo molto, rappresenta uno dei simboli più autentici della cucina e della cultura piemontese. È un piatto che nasce dalla condivisione, dall'amicizia e dal piacere di stare insieme. Proprio per questo assume oggi un significato speciale, quello di rafforzare ulteriormente